lo zaire della scima torna la sciore e tutto lo immagino apprendita lo zaire dell'olin tornerà la dolente e tutto lo inflamma salita.

0: Radio Occitanie,
1: l'émotion del país.
0: L'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: L'émotion del país.
2: Vecin de l'homme Isou, se fosse lo durmo velho. Vecin de l'homme Isou, se durme in bigliavu. A veces si lume de mai, que vous saludo. A veces si lume de mai, que vous saludo, so di uplai. Engozzaso il buzzole, si io sinchio, si io sinchio. Engozzaso il buzzole, si io sinchio d'un anno un tre. Engozzaso l'ho trovato, si io delar, si io delar. Engozzaso l'ho trovato, si io delar per farlo poscato. Se l'ho trovato io pa' delar, d'un anno il vostro figlietto. Lo prendré en piel de montal, lo ofrendo en saco moca.

0: rencontrer.
1: Io zaire della cima, torna la sciore, de tutto lo in Mexico, apprendita. Io zaire dell'olì, tornerà a dulè, de tutto lo in flamme.

0: Su un capitolo interdito dei Super Bowl, a saber, gli abort des aeroports, le site classato, la zona militare e mai certains monuments historiques. E un villaggio come la Benebuca de la Rumieu, dentro precisamente di questo d'arriero categoria. Finma dunque d'empei los aires, senza autorizzazione, è pas senza conseguenza per la persona che lo fa. E la sanzione sono verdaderamente importante per la manco de rispetto che possono fare persone. In caso de vol che è pas autorizzato, in agglomerazione, l'emende può attingere 75.000 euro e la pena di imprisonamento fino a un anno. La captazione di immagini di persone senza il loro consentito è castigata per l'articolo di una pena che può andare fino a 2 anni di prigione e 600.000 euro di emende. E per caso di messa in danger di un passante, per esempio, se il drone tombo su una persona che si è passeggiata per la carriera, la pena può un incarro salurdi. E face a questa situazione, il consiglio della Rumière, Thierry Cambonac, envisaggia di un caso in quella pratica se continuerà, che la comune si verrà di un'obbligazione di sollecitare l'intervenzione della gendarmerie. Un avvertimento chiaro che s'accompagna di un appello al civisme, una nozione malheureusement le civisme, che d'oublie de troupes, une fin des cittadins françaises à l'Urodaro.
1: L'humour d'Alten des Trébeurs à ton attrape à Cadadimec, Resen Direct à 13 ours dès l'après-dina, donc à ce 15 ours, et tabé à Rediffusion, le Diben, à 8 ours. Allez, va qui le retour de la musique avancée par la télé, en B, Lengo d'Olive, Laurence Cavalier.

Preocupați de controla l'ensemble del bassin mediterraneo e fortemente impregnat de cultura ellenistico, los romans orienton tardivament lor conquesto cap al nord. L'Uri e lo Danube, bolios de passaggio e d'escambi d'un pei de millenaris, benon barrieros d'impiris. César conquisto lo sud de l'Angleterre, o cadrian proteggio dare lo paret che porte son nun, en sengun pracota gian menos as legius de l'autro custat del Danubi. Conquisto la Dazio, a chi comproccio l'actual Romanio e l'eritage in provincio romano. Dins las limitos del nord dell'impieri, los poplos bin suds participon alla latinitat. D'autro part, bibon los poples che los romans appellon germans. La frontiera culturale es praco mens estanco che la frontiera militare e numbre de germans se romanizon. Aro en occident la barriera dispareis al secle V, cambeso con a costumo d'appella las grandos invasius de realmes germanics sista l'onalaro de las ribos de la Mar del Nord cap a las montagnos de l'Atlas Africa. En fait, la rompadura de l'unitat greco-romano, tout juste nuanzado per l'unitat cristiano en Caronai Santo, d'abanzo de pauc las grandos invasius. En 395, a la mort de l'emperaire Teodoso, l'impieri es partagiat entre sus dus fils, d'uno part e de l'autre d'uno frontiero linguistico, lo latí en occident e lo grec en orient. Puisque meteis al ten de la grande romano, lo grec arresto pas destre la lengua parlada per las populacius de l'est de l'impieri, solido las elitos coneiso las dus lengos, aro los poples parlon al oest lo lati e a l'est lo grec. Juntio lo secle decennau, la divisiu de 395 debio alunia la Grecia e l'Occident, de fac l'impieri roma d'Occident dispareis en 476. Aprep las curtestos reconquestos occidentalos de Justinia al secle VI, l'impieri d'Orient, vengut bizanti, se regaudis en Mediterranea neo-orientalo, puei l'unitat del mundo cristià es culpado per l'equime religius de 1054. La gleisa catolico escuto che lo pape roma e la gleisa ortodoxe che lo patriarche de Bizanze. La conquista ottomana e la presa de Constantinopolo en 1453 affortisson la divisione e n'impausan un influenzio musulmano sus los Balcans. L'afflacchimento dell'impieri ottomano alla debut del secle decennau va permettre alla Grecia di recuperare l'aiuto di Francia, dell'Inghilterra e della Russia un'indipendenza perduta d'un paese plalontens. Los grecs acceptano allora los princes babarues puei danese come primi souverans, manifestano lo rastacomento all'Europa. Los romans, los bulgars e un tempo los albaneses auran un'attitudine similare.

0: Abem escutado zaoui duos ubros contemporanos de musico serial. Den premier, Le Jardin de Ton Brunel, obro per Bus de Fenno, Futo Alto, Clabessi e Bendo Magnetico, e Mitos de Wilhelm Nietz, obro per Clabessi a 12 claviers. Sus aqua quest emissiu de preferencio classico sa cabo, adiciati.
1: Preferenzio classico. Lo meglio della musica, un'emissione presentata per Esther.

zaire de la cima, torna la scuola, de tutto lo imagico, apprendita. Bio zaire de l'olin, torna la dule, de tutto lo inflamma.

Mercedes a tutti, c'è un piacere di non stare qui, un come mai. Mercedes è la nostra radio, Radio Occitania, per seguire, ma si dunque, allegretto a me la guai, e come tutto un forse musico classico, e per intervenire tutto con uno pezzo di Giuseppe Haydn, della Sinfonia numero 101, Ausissen, l'Orologio.

tirata della sinfonia numero 101 di Haydn, venendo così l'orologio. Mozart, per sé, questa dernière composition, vuole parlare di Sun Requiem, per sé, così, l'Agnus Dei Lux Eterna, interpretata per l'Amsterdamer Baroque Orchestra.

George Philip Telemann et Le Concerto en La Minor. Aro Dvorak. Dvorak è una serenata in Mi minor scritto per cordos, ma ici l'us movimento larghetto e finale allegro vivace.

Yatal Basakaba la nostra emissione, merci di nous avoir seguit e di nous demeurer fidèles à la semaine benento. E ora va ici l'un movimento finale allegro vivace della serenata e miminu, scritto per Vorgia, scritto per Cordos. Va ici.